0: Beach.
1: E c'è anche quello di Teso Ferri e Talo Tampa, di cui ho classico, c'è la mezza zuccologia.
0: Chi verca si con IPM.
1: Ti vuoi scambio smartico, la vuoi provare, la vuoi attendere, se ti scambio l'ora, che non lo sto anche in

che si musica, quindi una bella corsa con il vocale da lì. Quindi non so, che la vuoi nella nostra terza di Greece, ma è una cosa. Poi vediamo, ragazzi, io non over jazz.

Bone Bones, mi tuo tocosa, take a ride. Udano in serata magico in Broken Bones, mi tuo tocosa.